0: Lana.
1: Certo,
0: oh yeah, mai. Lana.
1: Quante parole
2: mai
1: non è.
3: Nostalgie Saturday Night Party. Nur die größten Party-Songs.